restorasi kene. Kene. Caket ibu kene to. Ibu ki kae jeneng nek kowe ora ono. Kene.